0: Cantare, oh, oh, oh, oh.
1: Cantare, oh, oh, oh, oh.
0: Nel blu dipinto di blu.
1: Nel blu dipinto di blu.
0: Felice di stare lassù.
1: Stare lassù.
0: E volavo, volavo, felice
1: volavo,
0: più in alto.
1: Volavo, ma
0: viso. Ah,
2: let's make a start.